0: smacchi, fammi a ciocchi. Gioca con il suono, cari gelatano, buon accalino.
1: Why don't you get back into bed?